0: Lini thai hono khai deso ni gozen la tena mi ta si khondi se ne zuko wau ne thong khondi scientist gozen researchers kharam di la khagi di la kanal di ke di gozen jindi kong ki thai khai deso ni gozen la kha kawaran di kyo la di nandi techi ta khonshma gozen gozen tena shlami techi ta ragi di techi ta yi jago gonglo di ke di ta si khondi go ta gong di son de tena khondi ya la kage tuzun dai cha shen market leishman la ka shali de chi ta di ta si khondi go la na he gong de market ta gong di
1: ka tu to so a gong de zo jimmy go zen ko ho te lo na fe cho da fe mo si na sa
0: o kyo ni di akare si jun di ta ho na kha in de so ni go zen te na mi ta si khondi go ge gen ta scientists go the researchers la ka I di la ka ke le le ti ho la ja ta ko na di ke ti ki khondi ati ni den la khondi wo jun di o ki ta kha in de go zen la khon shwa go di zen de shu jai go zen de chi ta shu jai go la ni ke di la ni
1: ka kha kong di mai ta ka nai la de explanation of integra te jo si ka zen da wo zen mo zen di ku li o te de shu kha e ku di me wa she su ra wo di te ka kha kong di cho kong da di te di se i si a se di de ko ni se kong a che a ko zan chu je ko di di ta ko ke de se de ko di me ko a kong di e ta sho ko la a rong tu kuli acha kuzo tamba jibu kezo de chede ki kuli asishen di tuson kuzo nezion asishena chede ki kora koni nezion sendi mepesen tuki kagon dile koni asi kuli agucha tuta nini kona nisere
0: o chese ke la jindi so san denon kuzo koton jani je kuni de uze koton tuli naze tisi kuli avlandi randi
1: se a cela bundi sa medno ko ta ka chi ne che moni sile ko se inte hare september medno ko ta ne tre da ko dina pe si ko se e kula chi e ta shani che de se ne san chi de che tu on ki ka ko di le e ti ko ko da chi so ki ne se ne shon le i se a ko manda e ti chi metora gusta otra y da eso no es otra.